0: Signore e mire bianche, non sanno muore su quei nimba. E se si incontra mi davanti, ne va tu che non si mira mo. E viamo e cubuamo.
1: E vite ci lova non si vannanghe. Tu agudemo un pacamo lombelo e vuddu. Ma vuddemo e vi condene tutta sate. O molonzi no mo bacanga ve i uamagno.
0: Non sei io. Avanti ci vanno un yanga ti va girava. Ma tu cuita, non mi cavumba. Cuomo cagà.